0: vaš prijatelj Tim Radio.
1: Tim Radio.
2: Tim. Slušate Tim Radio.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio.
5: Tim Radio. Tim Radio.